0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana sul multi.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage. Could it be the little things?

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: non stop 70-80-90. Questa è 66 Vintage.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento, che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
3: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
3: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scattata.
0: 66 Vintage. Resta con noi, sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di Più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, Mattaiani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, e negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 9 ottobre 2026 è il 282esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:38. I santi del giorno sono San Dionigi e San Donnino di Fidenza. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 ottobre del 1960 viene pubblicato in anteprima sulla rivista Mondo Nuovo Il giorno della civetta, romanzo d'esordio dello scrittore e giornalista Leonardo Sciascia. Il 9 ottobre del 1963 viene ricordato per il disastro del Vajont. Nell'Italia nordorientale 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. Nel 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 ottobre del 1993, Rotta per casa di Dio degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2000, Daniele Silvestri rilascia la raccolta Occhi da Orientale. E nel 2002, Mina debutta in classifica con Succhiando l'uva. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Lennon, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940 e scomparso a New York l'8 dicembre 1980. Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale, sia come leader dei Beatles che come solista. Compie oggi 68 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Federica Sciarelli. Ne compie 62 Guillermo del Toro, regista messicano tra i più quotati e maestro dell'horror. Il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine. Spegne 53 candeline Caparezza, pugliese doc di Molfetta, è tra i cantautori e rapper più apprezzati della sua generazione. E buon compleanno anche a Bella Hadid, la modella statunitense, compie 30 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 ottobre 1978 di Jacques Brel, tra i maggiori compositori del Novecento. La forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a muro basso ognuno ci si appoggia.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Spot.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
3: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
4: Basta che sia Juke.
5: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: Vintage.
1: Bellissima.
6: Ricchissima.
7: Empolissima.
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
6: La grande fiera promozionale. Negozi aperti. Un mercato.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
6: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
7: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
6: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
7: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
6: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
8: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. 66 Vintage Spot.
2: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
6: Oh, my God. Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
6: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
7: Basta che sia Juke.
8: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: 66 Vintage.

0: 8 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
3: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
2: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
3: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
3: I motori con la moto GP in Indonesia, il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin, poi Acosta, Fernandez e le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore, oggi alle 10.30, spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
2: È tutto.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 9 ottobre 2026 è il 282esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:38. I santi del giorno sono San Dionigi e San Donnino di Fidenza. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 ottobre del 1960 viene pubblicato in anteprima sulla rivista Mondo Nuovo Il giorno della civetta, romanzo d'esordio dello scrittore e giornalista Leonardo Sciascia. Il 9 ottobre del 1963 viene ricordato per il disastro del Vajont. Nell'Italia nordorientale 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. Nel 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 ottobre del 1993, Rotta per casa di Dio degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2000 Daniele Silvestri rilascia la raccolta Occhi da Orientale. E nel 2002 Mina debutta in classifica con Succhiando l'uva. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Lennon, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940 e scomparso a New York l'8 dicembre 1980. Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale, sia come leader dei Beatles che come solista. Compie oggi 68 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Federica Sciarelli. Ne compie 62 Guillermo del Toro, regista messicano tra i più quotati e maestro dell'horror. Il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine. Spegne 53 candeline Caparezza, pugliese doc di Molfetta e tra i cantautori e rapper più apprezzati della sua generazione. E buon compleanno anche a Bella Hadid, la modella statunitense, compie 30 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 ottobre 1978 di Jacques Brel, tra i maggiori compositori del Novecento. La forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a muro basso ognuno ci si appoggia.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: adatti agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
1: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
2: Vintage.
3: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
0: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 9 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche gli scarti possono diventare una risorsa. Quasi 300 innovazioni sviluppate attraverso i progetti europei LIFE sono arrivate a una fase in cui si possono essere utilizzate concretamente sul mercato. Molte riguardano l'economia circolare, materiali che normalmente finirebbero tra rifiuti vengono recuperati e trasformati in nuove risorse. Tra gli esempi c'è anche un sistema pensato per recuperare componenti da vecchi piani cottura elettrici con l'obiettivo di ridurre fortemente l'utilizzo di materie prime vergini. È un cambio di prospettiva importante, non considerare più automaticamente un oggetto usato come rifiuto, ma cercare ciò che può essere recuperato e riutilizzato. Nuovi investimenti nelle energie rinnovabili in India. L'India ha approvato dunque un programma da circa 19 miliardi di dollari destinato a rafforzare le infrastrutture per l'energia rinnovabile. Una parte consistente delle risorse sarà utilizzata per potenziare le reti elettriche e permettere di integrare una maggiore quantità di energia pulita. Un altro capitolo da circa 500 miliardi di rupie riguarda i sistemi di accumulo a batteria. A Napoli, ricerca e sostenibilità per le città del futuro. A Napoli, dunque, sono in corso gli ITC Construction Days organizzati dal CNR, dedicati a sicurezza, sostenibilità e innovazione nel patrimonio costruito. Ricercatori, università, istituzioni e imprese stanno lavorando su problemi molto concreti: terremoti, efficienza energetica, cambiamenti climatici, inquinamento e riqualificazione urbana. L'obiettivo è produrre un vero e proprio vademecum operativo che possa aiutare chi lavora nel settore a trasformare i risultati della ricerca in interventi concreti sugli edifici e sulle città. Una storia positiva dal mondo della comunicazione. A Milano è stata assegnata la prima edizione del premio Buone Notizie, dedicato a persone e realtà che hanno contribuito a raccontare storie positive e pratiche utili alla società. Tra i premiati ci sono anche due fratelli ciechi di Catania, Gianluca ed Emanuele Lapisarda. Il riconoscimento che parte da un'idea semplice: raccontare soltanto ciò che non funziona non restituisce tutta la realtà. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca via Reggio, raccordo a 11 a 12 chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione via Reggio. In a 12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, 5 km di coda per incidente tra la diramazione per Pisa e Navacchio. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno, provenendo da Firenze. In direzione Firenze, code tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Ovest e rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Bellissima!
5: Ricchissima!
6: Empolissima!
4: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
5: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
4: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
5: Empolissima! Bellissima! Ricchissima!
4: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage!
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
4: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti con la formula patto chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e Adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Bellissima.
0: Ricchissima. Empolissima.
4: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
0: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno.
0: Empolissima, bellissima, ricchissima.
4: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 66 Vintage.

0: Un'altra ora. Non stop. 70, 80, 90. Let's go!
1: Sono le 9 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 e responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
4: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
5: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
4: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
5: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiali di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
4: Il tennis, terzo capo consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
5: È tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali. Successi

0: facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26 a
1: Vintage.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Vintage.
5: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
4: Vintage.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
6: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
7: Basta che sia Juke.
8: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Via Reggio, raccordo a 11 a 12 chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Via Reggio. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 verso Bologna, code a tratti per incidente al chilometro 264 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In Fipil in direzione mare per incidente al chilometro 68 200, 5 km di coda tra la diramazione per Pisa e Navacchio ed è chiusa all'entrata di Navacchio. Verso Firenze code tra San Miniato ed Empoli Ovest e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
6: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: Hot.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Vintage.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, per fuori, bella, un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
6: Basta che sia Juke.
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
4: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
5: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
4: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
5: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta, le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
4: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Moto Mondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2, turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
5: È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 9 ottobre 2026 è il 282esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:38. I santi del giorno sono San Dionigi e San Donnino di Fidenza. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 ottobre del 1960 viene pubblicato in anteprima sulla rivista Mondo Nuovo Il giorno della civetta, romanzo d'esordio dello scrittore e giornalista Leonardo Sciascia. Il 9 ottobre del 1963 viene ricordato per il disastro del Vajont. Nell'Italia nordorientale 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. Nel 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 ottobre del 1993, Rotta per casa di Dio degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2000 Daniele Silvestri rilascia la raccolta Occhi da Orientale. E nel 2002 Mina debutta in classifica con Succhiando l'uva. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Lennon, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940 e scomparso a New York l'8 dicembre 1980. Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale sia come leader dei Beatles che come solista. Compie oggi 68 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Federica Sciarelli. Ne compie 62 Guillermo del Toro, regista messicano tra i più quotati e maestro dell'horror. Il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine. Spegne 53 candeline Caparezza, pugliese doc di Molfetta e tra i cantautori e rapper più apprezzati della sua generazione. E buon compleanno anche a Bella Hadid, la modella statunitense, compie 30 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 ottobre 1978 di Jacques Brel, tra i maggiori compositori del Novecento. La forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a muro basso ognuno ci si appoggia.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima, bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
4: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
5: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, rallentamenti sulla panoramica tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio e rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In direzione Roma 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 293-900 tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta. In A11 verso Firenze rallentamenti per un veicolo fermo tra Capanno e Rialto Pascio e code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio raccordo A11 a 12 chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest verso Viareggio. In A15 un chilometro di coda per lavori e traffico intenso tra l'allacciamento con la 12 e Aulla verso Parma. In Fipili verso Firenze rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
6: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
6: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage. Spot.
13: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04 81.
14: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
13: Per saperne di più, 0571 98 06.
1: Vintage.
15: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
16: Ha tempo da perdere?
15: Direi di no.
16: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
15: Ma non sono socio AC.
16: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
15: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
1: Vintage.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
17: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
18: Basta che sia Juke.
19: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Sarà l'autopsia a chiarire la morte della 76enne investita nella mattinata del 7 ottobre tra Pozzo, nel comune di Foiano della Chiana, e Marciano. L'esame disposto dalla procuratrice Gianfederica Dito dovrà stabilire se la donna sia morta nell'impatto o se fosse ancora viva quando l'auto si è allontanata. Alla guida, secondo i carabinieri, ci sarebbe un'amica della vittima. Si è chiusa davanti alla Corte dei Conti la vicenda della morte di un 69enne deceduto nel 2012 all'ospedale del Ceppo di Pistoia dopo che un'infermiera aveva reciso per errore il cavo di alimentazione del suo dispositivo salvavita durante un'emergenza. L'ex infermiera, oggi 72enne, ha definito la propria posizione attraverso il rito abbreviato pagando 78.000 euro a fronte dei 351.000 euro inizialmente richiesti. Sul piano penale era stata condannata a 6 mesi per omicidio colposo, ma il reato è poi caduto in prescrizione. L'ondata di maltempo che ha investito la Toscana ha provocato danni e disagi in diverse zone di Carrara, in particolare a Marina di Carrara e a Venza, dove nella notte fra il 7 e l'8 ottobre 4 famiglie sono state evacuate da un edificio ERP di via Villafranca a causa di infiltrazioni e problemi alla copertura. Le precipitazioni hanno causato la chiusura temporanea di alcuni tratti stradali, tra cui l'Aurelia e Viale Zaccagna. È stata inaugurata ieri 8 ottobre all'ospedale San Giuseppe di Empoli la nuova terapia subintensiva critica, un investimento da quasi 5 milioni di euro con 16 posti letto. Gli 8 già operativi da lunedì serviranno a gestire le emergenze alleggerendo la terapia intensiva. Inaugurata anche la nuova sede multimediale di ginecologia e ostetricia che permetterà ai medici di collaborare a distanza, condividere esami e immagini e svolgere formazione e esercitazione di laparoscopia assistite dall'intelligenza artificiale. Passiamo allo sport, parliamo di calcio. 3 mesi dopo l'annuncio dell'esclusiva non è arrivata la fumata bianca e forse proprio questo era lo scenario più prevedibile alla vigilia del 7 ottobre. L'Empoli e il fondo americano con cui la famiglia Corsi aveva avviato una trattativa esclusiva non hanno raggiunto l'accordo definitivo entro la scadenza prevista, ma attenzione, questo non vuol dire che l'operazione sia definitivamente tramontata né che si sia chiusa la porta all'ingresso di un investitore nella società. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su GoNews.it.
0: 60, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
2: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. 66 Vintage Spot.
1: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
5: Bellissima.
0: Ricchissima. Empolissima.
5: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
3: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
5: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno.
3: Empolissima, bellissima, ricchissima.
5: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
5: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia italiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10:30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14:30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 chilometri. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Mur ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
2: Bellissima.
3: Ricchissima.
4: Empolissima!
5: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
3: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
2: Preparati a farti 1, 2, 1000 regali d'autunno!
3: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
5: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione Anva Confesercenti.
0: Vintage.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, per fuori, bella, un Nissan Juke.
6: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
7: Basta che sia Juke!
8: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 11 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La giurista sudafricana Navanete Manavi Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
3: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
4: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
3: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi, strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
4: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
3: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14:30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9.
4: È tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: In offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
4: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
4: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon venerdì 9 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche gli scarti possono diventare una risorsa. Quasi 300 innovazioni sviluppate attraverso i progetti europei LIFE sono arrivate a una fase in cui si possono essere utilizzate concretamente sul mercato. Molte riguardano l'economia circolare, materiali che normalmente finirebbero tra rifiuti vengono recuperati e trasformati in nuove risorse. Tra gli esempi c'è anche un sistema pensato per recuperare componenti da vecchi piani cottura elettrici con l'obiettivo di ridurre fortemente l'utilizzo di materie prime vergini. È un cambio di prospettiva importante, non considerare più automaticamente un oggetto usato come rifiuto, ma cercare ciò che può essere recuperato, riutilizzato. Nuovi investimenti nelle energie rinnovabili in India. L'India ha approvato dunque un programma da circa 19 miliardi di dollari destinato a rafforzare le infrastrutture per energia rinnovabile. Una parte consistente delle risorse sarà utilizzata per potenziare le reti elettriche e permettere di integrare una maggiore quantità di energia pulita. Un altro capitolo da circa 500 miliardi di rupie riguarda i sistemi di accumulo a batteria. A Napoli, ricerca e sostenibilità per le città del futuro. A Napoli, dunque, sono in corso gli ITC Construction Days, organizzati dal CNR, dedicati a sicurezza, sostenibilità e innovazione nel patrimonio costruito. Ricercatori, università, istituzioni e imprese stanno lavorando su problemi molto concreti: terremoti, efficienza energetica, cambiamenti climatici, inquinamento e riqualificazione urbana. L'obiettivo è produrre un vero e proprio vademecum operativo che possa aiutare chi lavora nel settore a trasformare i risultati della ricerca in interventi concreti sugli edifici e sulle città. Una storia positiva dal mondo della comunicazione. A Milano è stata assegnata la prima edizione del premio Buone Notizie, dedicato a persone e realtà che hanno contribuito a raccontare storie positive e pratiche utili alla società. Tra i premiati ci sono anche due fratelli ciechi di Catania, Gianluca ed Emanuele Lapisarda. Un riconoscimento che parte da un'idea semplice: raccontare soltanto ciò che non funziona non restituisce tutta la realtà. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 e 700, tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 sono 2 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. Spostandoci in A11, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Capanno e Rialto Pascio. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 A12 è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Spostandoci sulla FIPLI, 3 km di coda per mezzi in lento movimento tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
6: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
7: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
7: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
9: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
11: Let's go. Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
11: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
12: Basta che sia Juke.
13: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
15: 66 Vintage.

0: Rock and Roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage Spot.
1: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
2: Bellissima.
4: Ricchissima.
0: Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
2: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 12:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage. 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: dai Vintage Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima, bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. It's a shame. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, 3 km di coda per incidente al chilometro 291 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta e 3 km di coda tra Val d'Arno e Monte San Savino. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. In A12 incidente al chilometro 177-200 tra Colle Salvetti e la diramazione per Livorno in direzione Genova. In A15 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
5: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
4: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
5: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. francolini.it.
4: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
6: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
7: Basta che sia Juke.
8: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: le 13:59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
2: Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
3: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
2: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Fabio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1-4-6-6-3. Il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6-7-5.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Vuoi una macchina, e fuori, bella, un Nissan Juke.
1: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
2: Basta che sia Juke.
3: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
5: Bellissima.
4: Ricchissima.
6: Empolissima.
5: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
5: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima.
5: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione Anva Confesercenti.
0: Vintage.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage,

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino. Per traffico intenso, code a tratti tra il Bivio per la 11 e Firenze in Pruneta. In direzione Bologna, ancora per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili fare attenzione per personale su strada, per lavori, segnalato tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Bruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
5: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
6: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
7: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
7: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
9: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
8: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
9: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
8: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

0: 70, 80, 90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 6 Vintage Spot.
1: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
1: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
1: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
1: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
4: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
4: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 15:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
4: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
5: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
4: L'indagine sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
5: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
4: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: 666 Vintage.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Sei vintage, spot.
1: Bellissima!
2: Ricchissima! Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima! Bellissima! Ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore. 66

0: Radio 66 Vintage. Suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky
1: like a tiger defying the law. 66 Vintage.
0: Suona così.
1: Suona così.
2: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Roma tra il bivio per la 11 e in Cisareggello. Il traffico scorre regolare sul resto della rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fibili fare attenzione per personale su strada, per lavori, segnalato tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imbrunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima!
4: Ricchissima! Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima! Ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage!
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi! Tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
7: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
8: Basta che sia Juke.
9: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: Belsa e Vintage Spot.
1: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
2: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
1: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
1: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
3: Sono le 16 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione.
4: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Cramontana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
1: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui è ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
4: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
4: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
1: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
2: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
2: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
1: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
1: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
6: Basta che sia Juke.
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti. E fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea. Prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti tra Massa e Albiano Magra in direzione Genova. Sulla Fepilì code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imbrunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 98 06. Vintage.
4: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
3: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 866 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
2: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
1: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Spot.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
6: Basta che sia Juke.
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
3: Bellissima!
8: Ricchissima!
9: Empolissima!
10: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
8: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
10: Preparati a farti 1, 2, 1000 regali d'autunno!
8: Empolissima! Bellissima! Ricchissima!
10: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi in zona Livorno davanti alla costa labronica. Il sisma è stato avvertito nell'area compresa tra le province di Livorno e Pisa. Secondo i dati della sala sismica INGV di Roma, la scossa principale è avvenuta verso le 12.30 nel tratto di mare tra Rosignano e Livorno, a una profondità di circa 6 chilometri. Due giorni, due incidenti con camion nello stesso identico punto. Sulla SR 429 a Castelfiorentino un altro mezzo pesante si è ribaltato stamattina proprio in prossimità della rotatoria dove ieri si era verificato un episodio analogo. L'incidente è avvenuto alle 6.35 al chilometro 22 della strada regionale. Non si registrano persone ferite. Il camion che trasportava bottiglie di vetro si è adagiato su un fianco. Il conducente è riuscito autonomamente a uscire dall'abitacolo ed è stato sottoposto ai controlli del personale sanitario intervenuto sul posto. Importante riconoscimento per il percorso di riqualificazione e rigenerazione urbana del centro di Certaldo. Il progetto Da Piazza a Piazza ha conquistato il primo premio della quinta edizione del Premio Architettura Toscana 2026 nella sezione Spazi Pubblici, Paesaggio e Rigenerazione. Il premio viene assegnato a Eutropia Architettura, Guicciardini e Magni e Filoferro Architetti, insieme al gruppo interdisciplinare che ha curato il progetto realizzato per il comune. Adesso lo sport. Prende il via domenica 11 ottobre alle 10 la stagione pongistica San Miniatese. In campo la ASD Polisportiva Casa Culturale San Miniato che affronterà la ASD Titi Lucca. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. La neonata ASD San Miniato annuncia di aver ottenuto l'utilizzo della palestra delle scuole elementari per allenamenti e campionati a squadre della Federazione Italiana Tennis Tavolo. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: In offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Bellissima.
0: Ricchissima.
4: Empolissima.
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
0: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno.
0: Empolissima, bellissima, ricchissima.
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
0: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
0: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: 66 Vintage.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino e rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. In direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili in direzione mare 3 km di coda per incidente tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Mazza Rassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, Viale dei Mille chiuso alla circolazione all'altezza della Piazza delle Cure. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage, spot.
10: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
11: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
10: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
12: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Vintage.
12: Bellissima.
7: Ricchissima.
1: Empolissima!
12: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
7: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
12: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
7: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
12: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
1: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnant. Riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
3: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
3: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
2: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è 7° con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton nel regime di bandiere gialle, forse verrà penalizzato.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Vintage. 100 successi immortali.

0: 70 80 90. 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Spot.
2: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
1: Vintage.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
1: Vintage.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
8: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
9: Basta che sia Juke.
10: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
11: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: Vintage.
11: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
1: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino e rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili in direzione mare 3 km di coda per incidente tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, Viale dei Mille chiuso alla circolazione all'altezza della Piazza delle Cure. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima,
5: Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima, bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
6: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
7: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
6: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
8: Vintage.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare i gialloblu di Gilardino.
2: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite. Una questione di maturità.
1: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
3: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, tra l'altro non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
1: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità è pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, la ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani. Eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Cobolli si è reso ad Adrienne Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3-7 contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaigian, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Gioffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Vintage, spot.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
8: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
9: Basta che sia Juke.
10: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta!
11: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 18:59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati, scattate le ricerche dopo il mancato ritorno a casa. Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nei boschi di San Vivaldo, nel comune di Montaglione. Da quanto si apprende, il 63enne dell'Empolese si trovava in zona per cercare tartufi. Il tragico epilogo nella sera di ieri. Al termine delle operazioni avviate dalle forze dell'ordine, che giunte sul posto hanno setacciato il territorio sulle colline al confine tra Empolese Valdelsa e Valdera. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era uscito di casa la mattina stessa per andare a tartufi nella zona boschiva. 6 mesi in più per la RSA Le Civette di Firenze, proroga fino al 30 giugno 2027, stop alla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla cooperativa Proges. Questo l'esito del tavolo di monitoraggio che si è svolto questo pomeriggio nella sede della Regione Toscana, alla presenza del consigliere speciale del presidente Eugenio Giani per le crisi aziendali Valerio Fabiani, delle organizzazioni sindacali, dell'ASL Toscana Centro, della Società della Salute e della cooperativa Proges, oltre al comune di Firenze. Si scambiavano su Telegram messaggi suprematisti, simboli nazisti e contenuti di odio contro immigrati e la comunità ebraica. Per questo circa un mese fa la Digos di Firenze ha perquisito 3 giovani in provincia, un 19enne e 2 minorenni. Il maggiorenne è indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla discriminazione razziale, etnica e religiosa, stessa ipotesi di reato contestata ai 2 minorenni dalla procura per i minori. Novità in arrivo per la Fontana dei Leoni, uno dei simboli di Empoli. A breve lo spazio di Piazza Farinata degli Uberti, nel cuore del giro, sarà oggetto di lavori. Il monumento, realizzato nel 1828 su progetto dell'architetto Giuseppe Martelli e con le sculture di Lorenzo Bartolini, era già stato sottoposto a un importante restauro nel 2021. Ora il comune di Empoli ha previsto un ulteriore intervento di manutenzione ordinaria per contrastare i segni del tempo e l'esposizione agli agenti atmosferici. Intervento affidato a una ditta di Gambassi Terme e che costerà 33.000 euro. Sport, sport. 3 mesi dopo l'annuncio dell'esclusiva non è arrivata la fumata bianca e forse proprio per questo lo scenario più prevedibile alla vigilia del 7 ottobre. L'Empoli e il fondo americano con cui la famiglia Corsi aveva avviato una trattativa esclusiva non hanno raggiunto l'accordo definitivo entro la scadenza prevista. Questo non significa che l'operazione sia definitivamente tramontata né che si sia chiusa la porta all'ingresso di un investitore nella società. Con questa notizia di calcio per noi è tutto. Ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
3: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo 2 soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore e, come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
4: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
3: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Anna. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
4: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
3: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
3: Vintage.
4: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon venerdì 9 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche gli scarti possono diventare una risorsa. Quasi 300 innovazioni sviluppate attraverso i progetti europei LIFE sono arrivate a una fase in cui si possono essere utilizzate concretamente sul mercato. Molte riguardano l'economia circolare, materiali che normalmente finirebbero tra rifiuti vengono recuperati e trasformati in nuove risorse. Tra gli esempi c'è anche un sistema pensato per recuperare componenti da vecchi piani cottura elettrici con l'obiettivo di ridurre fortemente l'utilizzo di materie prime vergini. È un cambio di prospettiva importante, non considerare più automaticamente un oggetto usato come rifiuto, ma cercare ciò che può essere recuperato o riutilizzato. Nuovi investimenti nelle energie rinnovabili in India. L'India ha approvato dunque un programma da circa 19 miliardi di dollari destinato a rafforzare le infrastrutture per energia rinnovabile. Una parte consistente delle risorse sarà utilizzata per potenziare le reti elettriche e permettere di integrare una maggiore quantità di energia pulita. Un altro capitolo da circa 500 miliardi di rupie riguarda i sistemi di accumulo a batteria. A Napoli, ricerca e sostenibilità per le città del futuro. A Napoli, dunque, sono in corso gli ITC Construction Days, organizzati dal CNR, dedicati a sicurezza, sostenibilità e innovazione nel patrimonio costruito. Ricercatori, università, istituzioni e imprese stanno lavorando su problemi molto concreti: terremoti, efficienza energetica, cambiamenti climatici, inquinamento e riqualificazione urbana. L'obiettivo è produrre un vero e proprio vademecum operativo che possa aiutare chi lavora nel settore a trasformare i risultati della ricerca in interventi concreti sugli edifici e sulle città. Una storia positiva dal mondo della comunicazione. A Milano è stata assegnata la prima edizione del premio Buone Notizie, dedicato a persone e realtà che hanno contribuito a raccontare storie positive e pratiche utili alla società. Tra i premiati ci sono anche due fratelli ciechi di Catania, Gianluca ed Emanuele Rapisarda. Riconoscimento che parte da un'idea semplice: raccontare soltanto ciò che non funziona non restituisce tutta la realtà. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. In direzione Bologna, per traffico intenso, code tra Firenze Impruneta e il bivio per la 11, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11, per viabilità esterna che non riceve, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipilì, rallentamenti per traffico intenso tra l'Astra Signa ed Empoli Ovest in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, per lavori in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza con prosecuzione in via Sciaiola. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806. Vintage.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
9: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
10: Basta che sia Juke.
11: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
0: Vintage.
2: Bellissima.
5: Ricchissima.
6: Empolissima!
2: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
5: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
2: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
5: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
2: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale. Vasto incendio divampato nella notte nel deposito di Autolinee Toscane in viale 11 agosto a Firenze, distruggendo 12 autobus e danneggiandone altri 7. L'allarme è scattato intorno alle 2:10 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e autobotti, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo, mentre l'azienda ha avvisato che potrebbero verificarsi disagi al trasporto pubblico urbano. È stata inaugurata ieri all'ospedale San Giuseppe di Empoli la nuova terapia subintensiva critica, un investimento da quasi 5 milioni di euro con 16 posti letto. Già gli 8 operativi da lunedì serviranno a gestire le emergenze, alleggerendo la terapia intensiva. Inaugurata anche la nuova sala multimediale di ginecologia e ostetricia, che permetterà ai medici di collaborare a distanza, condividere esami e immagini e svolgere formazione ed esercitazioni di laparoscopia assistite dall'intelligenza artificiale. Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi in zona Livorno davanti alla costa labronica. Il sisma è stato avvertito nell'area compresa tra le province di Livorno e Pisa. Secondo i dati della sala sismica INGV di Roma, la scossa principale è avvenuta verso le 12:30 nel tratto di mare tra Rosignano e Livorno, a una profondità di circa 6 chilometri. Prenderanno il via lunedì 12 ottobre i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di alcune aree del centro storico di San Miniato interessate dalle frane causate dagli eventi meteorologici del marzo 2025. L'intervento, per un investimento complessivo di 472.000 euro, riguarda diversi tratti del territorio con l'obiettivo di consolidare i fronti franosi e mettere in sicurezza le aree coinvolte. A seguito della segnalazione da parte dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest di un caso di dengue riguardante un cittadino che è stato ricoverato nel presidio ospedaliero dell'azienda universitaria pisana di Cisanello, il sindaco di Pisa Michele Conti ha disposto attraverso un'ordinanza contingibile e urgente un intervento di disinfestazione nell'area interessata. Il provvedimento, adottato a titolo precauzionale e a tutela della salute pubblica, prevede trattamenti adulticidi e larvicidi contro la zanzara tigre, oltre alla ricerca e all'eliminazione dei focolai larvali. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: 66 Vintage Spot.
1: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
2: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
3: Vintage. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
4: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
7: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
7: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
7: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. In direzione Bologna, per traffico intenso, code tra Firenze e Impruneta e il bivio per la 11, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11, per viabilità esterna che non riceve, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Pipilì, rallentamenti per traffico intenso tra l'Astra Signa ed Empoli Ovest in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, per lavori in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza, con prosecuzione in via Sciaiola. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: 66 Vintage Spot.
3: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
4: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
4: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
2: Vintage.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
6: Basta che sia Juke.
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop.
2: Sono le 21 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Bentrovati, l'appuntamento con l'informazione locale. Vasto incendio divampato nella notte nel deposito di Autolinee Toscane in viale 11 agosto a Firenze, distruggendo 12 autobus e danneggiandone altri 7. L'allarme è scattato intorno alle 2:10 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e autobotti, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo, mentre l'azienda ha avvisato che potrebbero verificarsi disagi al trasporto pubblico urbano. È stata inaugurata ieri all'ospedale San Giuseppe di Empoli la nuova terapia subintensiva critica, un investimento da quasi 5 milioni di euro con 16 posti letto. Già gli 8 operativi da lunedì serviranno a gestire le emergenze, alleggerendo la terapia intensiva. Inaugurata anche la nuova sala multimediale di ginecologia e ostetricia, che permetterà ai medici di collaborare a distanza, condividere esami e immagini e svolgere formazione ed esercitazioni di laparoscopia assistite dall'intelligenza artificiale. Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi in zona Livorno davanti alla costa labronica. Il sisma è stato avvertito nell'area compresa tra le province di Livorno e Pisa. Secondo i dati della sala sismica INGV di Roma, la scossa principale è avvenuta verso le 12:30 nel tratto di mare tra Rosignano e Livorno, a una profondità di circa 6 chilometri. Prenderanno il via lunedì 12 ottobre i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di alcune aree del centro storico di San Miniato interessate dalle frane causate dagli eventi meteorologici del marzo 2025. L'intervento, per un investimento complessivo di 472.000 euro, riguarda diversi tratti del territorio con l'obiettivo di consolidare i fronti franosi e mettere in sicurezza le aree coinvolte. A seguito della segnalazione da parte dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest di un caso di dengue riguardante un cittadino che è stato ricoverato nel presidio ospedaliero dell'azienda universitaria pisana di Cisanello, il sindaco di Pisa Michele Conti ha disposto, attraverso un'ordinanza contingibile e urgente, un intervento di disinfestazione nell'area interessata. Il provvedimento, adottato a titolo precauzionale e a tutela della salute pubblica, prevede trattamenti adulticidi e larvicidi contro la zanzara tigre, oltre alla ricerca e all'eliminazione dei focolai larvali. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
4: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
5: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante rilevante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 Beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
4: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Anna. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
5: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CP per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
4: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: '80, '90, '100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.

sembra un suono psichedelico che arriva da un altro mondo. O sto sognando o sta iniziando una nuova puntata di Divine Vinyl.

0: Algoritmi, funzioni matematiche o formule magiche? Ma niente di tutto questo.
1: Yes.
0: Siamo soltanto noi, DJ Brandol in the mix. Io sono Lori, Sonia, Sinco e soprattutto Divine Vinyl. Ci muoviamo tutta la settimana alla velocità della luce per arrivare puntuali alla nuova puntata. DJ Brandol ha le mani in pasta? Ok, Sonia ci sei?
2: Certo, pronta a insultarti come al solito.
0: Gli amici all'ascolto sono pronti? L'emozione è sempre come la prima volta, ma non siamo novelli, abbiamo i suoni ribelli.
1: Wow.
0: PFA Communication, Wings of the Dawn. Rimanete con noi.

0: Raccontateci un'emozione sincera e noi riusciremo a trasformarla in una qualità che potrete tranquillamente inserire nel curriculum vitae. E se non vi assumono, ci assumiamo noi la responsabilità di dire che il suono era quello giusto. Siamo partiti oggi con delle sensazioni musicali un po' psichedeliche, ma se butto un occhio sulla playlist, sento già una spinta che arriva da lontano. Perché qui al Divine Vinyl funziona così: se la giornata è spenta, metti una spunta sulla spinta e il DJ Brandol te la mixa pure in tinta.
1: Ma ce la fai?
0: E si continua con un ritmo un po' underground festaiolo, Sweet Box.

0: tra i vari argomenti di cui parliamo abitualmente a 360 gradi.
1: Davvero? Pensavo parlassi solo di quelle a 90 gradi.
0: No, allora un attimo, qua ci deve essere un equivoco di natura geometrica che non mi sembra il caso di chiarire in questa sede. Possiamo però stare sull'argomento. A scuola ci hanno insegnato che la geometria è fatta di linee, punti e figure, ma anche la dance anni 90 è piena di geometria. I quadrati delle casse, i cerchi delle luci che girano, le linee rette dei laser che tagliano il fumo. E anche la musica. Il quattro quarti che torna uguale, i pattern che si ripetono, le strutture dei pezzi quasi come forme che si incastrano. Yes. E quindi quei brani ci facevano muovere perché univano due cose precise: la matematica nascosta e l'emozione evidente. Wow. Un ordine perfetto per creare caos sulla pista. Woo. MIG 29, Love Mix.

0: se dovessimo mai immaginare il Divine Vinyl in una dimensione medievale,
1: perché dovremmo fare questa cosa senza senso?
0: Ma così, per immaginazione, per spirito creativo. Comunque poi si capisce perché. Non è che dobbiamo stare sempre a precisare tutto. Il Divine Vinyl è come se fosse un piccolo regno. C'è un castello, le mura fatte di suono, ma soprattutto c'è il re. È un re che non governa con i decreti, ma con i dischi che sceglie. È il DJ Brandon. Io invece faccio soltanto il messaggero, quello che passa tra la corte e chi ascolta, per raccontarvi un po' dove stiamo andando. Gli amici all'ascolto più furbi, esperti e sgamati sicuramente avranno già capito dove sto andando a parare. Tutto questo preambolo è soltanto perché la prossima canzone è King of My Castle.

0: La dance anni 90 è piena di parole semplici che sottendono un mondo introspettivo veramente vasto.
1: Oh my god!
0: Esiste una frase che nelle canzoni o nei film romantici abbiamo sentito un sacco di volte: insieme per sempre. E questa frase presuppone una domanda un po' scomoda: ma chi o che cosa vogliamo portare veramente con noi nel tempo? Solitamente una persona, o magari una parte di noi che non vogliamo più tradire, un sogno che non vogliamo più mettere da parte, o qualcosa di nostro di cui ci vogliamo prendere cura.
1: Yes!
0: E allora non è più soltanto una promessa romantica, ma è una scelta quotidiana.
2: Wow!
0: È quello che prova a dire la prossima canzone con due parole: you and

diciamoci la verità, l'uomo in generale è considerato un essere imperfetto. E quindi figuriamoci noi. Siamo imperfetti eppure vulnerabili. Quindi ci sono dei momenti in cui ci sentiamo veramente distrutti, a terra, al tappeto. Come Rocky quando prende i pugni dal russo, Ivan Drago. Ed è proprio quando siamo lì, tumefatti sul pavimento, che iniziamo a vedere le cose in maniera un po' diversa. Dal basso, senza trucchi, senza maschere. Sicuramente cadere non è elegante, ma è onesto.

0: Lay Down on the Floor, una canzone che ti viene veramente voglia di urlare ai 4:20, ma alle 4:20 precise. A proposito di voci, mi dicono che è arrivato un bel vocale, lo sentiamo?
1: Certo, il messaggio è di Nicolas.
2: Comunque è sempre strepitoso sto programma, veramente. Merita un sacco e ogni puntata che ascolto è sempre più bella, veramente. Bravi, bravi, bravi.
0: Grazie davvero, grazie mille. Tra l'altro mi sembra che Sonia abbia gradito particolarmente questo messaggio di Nicolas. Non so, vuoi dedicargli la prossima canzone?
1: La sua voce molto sexy mi ha fatto viaggiare con la fantasia, quindi gli dedico Sex Drive.

0: sto cercando di capire se in questo periodo il DJ Brandol sta pensando di cambiare la macchina. Ma è un interrogativo lecito, secondo me, visto che ci sono due canzoni, una dopo l'altra, con la parola drive.
1: Yes.
0: Anche se in realtà è sempre la musica a guidarci. Ogni tanto ci porta in posti che non conosciamo, ma che assomigliano tantissimo a quello che sentiamo dentro. A volte spinge al massimo i pensieri, a volte li manda fuori strada, ma qualcosa smuove sempre. E

quindi a questo punto potete scegliere: o andate a sfogliare quattro ruote oppure restate con noi e vi fate guidare fino a impazzire da questa fantastica Drive Me Crazy.

0: se il motore si usura è proprio perché Drive Me Crazy. Allora, quello che fa il DJ Brandl viene genericamente definito come playlist, compilation, ma in realtà non è così, perché non è soltanto una successione di brani, è un vero e proprio flow. È quella sensibilità di connessione, la capacità di unire, mescolare, miscelare, plasmare, unificare.
1: Wow.
0: E questa padronanza di equilibrio diventa armonia, diventa poesia.
1: Oh my God!
0: Senti, senti che poesia. Se alzo il volume, mi suona il vicino, ecco che arriva
2: Gigi D'Agostino.

Electro Message Gigi D'Agostino, Divine Vinyl, DJ Brandolin The Mix. Messaggi elettronici un po' come quelli che ci mandate voi su WhatsApp, scritti, orali, tramandati, testamentari. I nostri contatti social sono sempre quelli, ormai li conoscete. Scrivete, scrivete, scrivete. Preparatevi perché questo sarà un intervento, uno speech, un parlato, un discorso, insomma, chiamiamolo come vogliamo, di interrogativi. Perché nonostante siano passati così tanti anni, questo suono continua a funzionare? Perché quando parte un pezzo dei nostri vedi muoversi anche chi non era ancora nato? E perché quei synth, quei clap, quei quattro quarti ci sembrano sempre nuovi anche se li conosciamo a memoria? Perché ci fanno dimenticare che ore sono, dove siamo, quanti anni abbiamo? Perché basta un ritornello per farci tornare anche soltanto per un attimo in un'altra epoca? Perché? Perché? Perché? Dai, dimmelo tu, Cassandra, just tell me why.

0: Attenzione! Segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Trasmissione ricevuta. Il segnale è integro. L'interpretazione non è garantita.
2: Il problema non è cosa ci arriva, ma è come lo ascoltiamo. Lo stesso suono può essere chiaro, confuso o completamente frainteso.
3: Yes.
2: E non perché il segnale sia sbagliato, ma perché ogni ascolto passa attraverso chi siamo in quel momento. E quindi non è la musica che cambia, ma siamo noi. L'umore, la stanchezza, le paure, i desideri.
3: Wow.
2: Quello che un giorno ci sembra banale, un altro giorno ci tocca nel profondo.
3: Oh.
2: Come cambiano le cose nel tempo è un mistero. Proprio come la canzone di Sash, Mysterious Time.

ormai è diventato quasi un momento istituzionale, io so benissimo che c'è qualcuno che non aspetta altro. Qui da noi al Divine Vinyl vanno in onda circa 15 dischi per ogni puntata, ma soltanto uno si prende il titolo di Super Vinyl. Yes! E non è semplicemente il pezzo più bello o quello che ha venduto di più, ma è il brano che per qualche motivo va un po' oltre. Perché non è soltanto una questione di ritmo o di suono, è come se contenesse una specie di codice emotivo, qualcosa che parla sotto traccia. È quel disco che appena parte aggancia un ricordo, un'immagine, una sensazione che magari non si riesce neanche a mettere in ordine. Però c'è e si sente tutta. E quindi DJ Brandon, Divi Bag, Tasca Segreta, Super Vinyl. È un momento in cui questa trasmissione mi fa sentire benissimo. You make me feel so good.

Make Me Feel So Good, Fabietto DJ. Siete sempre qui con me, Lori, DJ Brandolin The Mix, questo è Divine Vinyl. Stavamo riflettendo prima sul fatto che fortunatamente alcuni nostri desideri che avevamo nel cassetto siamo riusciti a realizzarli, ma altri forse erano un po' troppo pretenziosi. Ad esempio, stiamo ancora aspettando qualcuno che inventi una bussola per il futuro. Scrutare l'orizzonte in cerca di indizi su come vivere bene il domani, su quali scelte fare e quali strade evitare. Ma almeno abbiamo un sottofondo che ci accompagna, la nostra musica. Allora, io adesso sono in grado di fare una premonizione. Mi ci gioco qualsiasi cosa. Non so esattamente come sarà il futuro, ma di certo, là, lontano, da qualche parte, mi sembra di intravedere uno pelato con le cuffie e un bambino che gli chiede: cosa stai ascoltando? E io risponderò: la dance anni 90. Welcome to the future.

0: se il futuro sarà fantastico, sorprendente, scintillante, fantasmagorico e incredibile, purtroppo il presente però è tristissimo perché è finita la puntata.
1: Oh no!
0: Però abbiamo imparato anche ad estrarre la gioia da tutto quello che apparentemente sembrerebbe negativo.
1: Yes!
0: E quindi c'è tutta la settimana per ascoltare tutti i nostri podcast. Ci siamo innamorati di questa atmosfera e vogliamo mantenerla tale quale per i prossimi 7 giorni. In questo lasso di tempo potete ovviamente scriverci attraverso i nostri social e darci magari un po' di materiale per costruire il prossimo episodio. La sto tirando un po' lunga perché mi dispiace salutarvi.
2: Oh my god.
0: Ok, dai, fammi dire la formula finale che mi piace sempre tantissimo. DJ Brandon in the mix. Io sono Lori, Sonia, Cinco e tutti gli amici che ci tengono compagnia nel fantastico mondo del Divine Vinyl.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 66 V.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
2: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei Quattro Venti quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
3: Cani beagle utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
2: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tana. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
3: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump. E intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
2: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Benvenuti a Vintage Party.
5: Vintage Party,
4: la festa di 66 Vintage 70.

0: notte e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: 70, 80, 90.
4: Vintage Party.
5: 66 Vintage.